doctore Mamadou Hammat wan e wondude Bile Guesso wan e Mariame Alpha.

come tirato. Mi finiva non i papi la pente. Che in garibe gli ultimi papi la pepe revenate e gallete.